0: se vuoi competere con noi, vieni, provaci. Però buona fortuna, noi siamo sempre qui. Grande.
1: Bremen next.